0: che permettono effettivamente di leggere tradotti molti scritti, ed è molto interessante appunto perché poi ci sono degli approfondimenti, poi ovviamente c'è una quantità, una piccola porzione di licenza poetica, ma quello viene con la musica in generale.
1: Ma sai, però... hai fatto un riferimento importante e una curiosità che possiamo sottolineare, perché al British Museum
2: simpatica, bella poi
1: c'è proprio l'esposizione, no, di questa tavoletta sumera dove si dice che ci sia questo pianeta Nibiru e tutto il sistema planetario dentro al quale noi siamo, con tutti i pianeti. Quindi la domanda è: come facevano i sumeri a sapere che tutti questi pianeti c'erano allora, più questo Nibiru? È il grande quesito che sta accendendo.
0: La verità è che erano dei grandissimi astronomi, che è incredibile. Forse per noi adesso è difficile da capire quanto le antiche civiltà fossero colte in materia di astronomia, perché noi abbiamo lentamente smesso di guardare le stelle, che è un po' triste. Quindi quindi uscimmo a rivedere le stelle, continuerei così, insomma, un invito.
1: Ecco, diventiamo tutti fantasmi di Ninive. Io inviterei anche a questa eventualità, cara Giada. Allora, è stato un piacere conoscerti e conoscere le Risu.
2: Di tante cose.
1: Ci dici se avete qualche live, se avete un vostro sito, i vostri riferimenti, le ultime notizie che ci puoi dare su di voi.
0: Allora, al momento non abbiamo concerti in vista perché, rullo di tamburi, stiamo tornando in studio a scrivere il nuovo album.
1: Bello!
0: Quindi ci siamo presi una obbligata pausa, perché altrimenti poi, conoscendoci, ricominciamo a suonare e non concludiamo niente. Quindi siamo al momento chiusi in studio a scrivere nuove canzoni. Niente vieta che però nei prossimi mesi, prima dell'uscita dell'album, qualche concerto ci scappi, perché anche lì ci conosco. E quindi, per chi fosse interessato a scoprirlo, ci trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, come Risu o Risu Official. Risu si scrive come si legge, Risu.
1: Continuerete a cantare in sumero?
0: Continueremo a cantare in sumero, niente toglie che magari potremmo investigare qualche altra lingua. Chi
1: bene, bene, bene, bene. L'annunachese.
0: L'annunachese, il nibiruense.
1: Nibiruense. Giada, è stato un piacere. Abbiamo parlato di cose inusitate che mi ha fatto tantissimo piacere e
0: anche a me,
1: gratificazione personale e professionale.
0: Quando vuoi, come ospite fisso per parlare di noiosissimi film horror degli anni 40.
1: Ci ritroveremo sicuramente quando esce l'album.
2: Buon lavoro,
0: molto
2: buon lavoro.
0: Volentieri.
1: Buon lavoro, grazie,
0: mille,
1: grazie
0: ragazzi,
1: complimenti.
0: Ragazzi.
1: Ciao ciao, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ebbene, bene, anche oggi è andata, carissimi,
2: ormai,
1: carissimi miei. Ci salutiamo con un altro brano delle Risu. Ho preparato per voi Eris, mi sembra il minimo. Noi ci troviamo qui naturalmente sabato prossimo. Speriamo di avervi fatto buona compagnia. Ciao a tutti. Ciao ciao.
2: Ciao a tutti e anche buona domenica.
1: Assolutamente. Ciao ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Je veux être seul.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro in

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

mio cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente. Vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un'anima

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
1: Cancer.
0: Ralph.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Eccola, eccola la seconda parte della nostra trasmissione che ho visto prima Morena, ma adesso c'è anche Nazareno, quindi siamo due.
1: Eh sì, siamo in due, la seconda parte, giustamente Nazareno, siamo in due.
0: Siamo in due.
1: Siamo in due. Siamo in due e fra poco saremo in tre, perché nella seconda parte della seconda parte avremo anche un ospite. Ah. Avremo con noi Giada delle Erisu. Mm-hmm. Erisu è una band di donzelle, di ragazze, che ricalcano un po' lo stile che abbiamo trovato con le Uttern qualche settimana fa. Quindi questa musica rituale, musica sacra, brani cantati non in una lingua contemporanea, ma stavolta in sumero. Mm-hmm. Con le Uttern avevamo ritrovato una lingua antichissima, come una nostra lingua italica del passato. Invece con loro ci trasferiamo proprio in Mesopotamia.
0: Mesopotamia, sì, però sì, sta qui vicino.
1: La lingua sumera. Ci racconteranno direttamente loro, lei, nella, diciamo, nella rappresentanza di Giada, che ha questo nome anche, come dire, sacro, di una dea sacra, Ninlil.
0: Ah, sacro addirittura, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, perché si rifanno alla mitologia delle antiche dee. Mm-hmm. Ma non voglio anticiparvi troppo, giusto qualche stuzzichino per convincervi a rimanere qui con noi fino a che non la chiameremo. Nel frattempo, Nazareno, io direi di fare, come al solito, un po' di pupurri.
0: Ma sì, put-purri, certo.
1: Pupurri, pupurri, pupurri.
0: Dove pupurriamo oggi?
1: Dove pupurriamo? Qui, ecco, casca tutto, mamma mia.
0: Tutto, tutto, il macello.
1: Sono veramente, come dire,
0: dovete sapere che
1: scomposta.
0: Qui vengono qui dei camion con Morena e poi tutta un sacco di roba.
1: Tutto per aria, appunto, tutto per aria.
0: Non riesce poi a tenerla, insomma. Ecco.
1: Non sono disciplinata, che devo fare? Rassegnatevi, sono una persona indisciplinatissima. Allora, io vorrei parlare di colori.
0: Di colori, perfetto.
1: Di colori, sì.
0: Perché non è un signore, eh?
1: No, no, ecco. Colori, proprio i colori, bianco, rosso, blu, verde, giallo.
0: Tutti questi colori che si vedono dove.
1: Sì, i colori in generale, perché dobbiamo avere presente che nel marketing i colori hanno un significato e un abbinamento speciale.
0: Così si dice. Sì.
1: Sì, solitamente i colori vengono usati per ottenere un effetto, per raggiungere un fine, per suggestionare in una determinata maniera. Noi ovviamente non lo sappiamo.
0: Io non voglio sentire invece.
1: Perché non conosciamo le
0: adesso io
1: le
0: qui
1: regole.
0: Scrivo tutto, scrivo.
1: Adesso Nazareno, scriviti tutto bene in maniera che non ci possono più prendere in giro, capito?
0: Insomma, tutti sanno e noi io no. Insomma.
1: A parte questo, dai, non guardiamo sempre l'aspetto, come dire, negativo delle cose. I colori vengono usati per trasmettere delle sensazioni, degli stati d'animo, delle energie. Ed è interessante andare a indagare ogni colore, ma a me piace, interessa. Beh, certo, questa, certo, cosa. E quindi vi coinvolgo. Spaziando tra cromie rilassanti ed eccitanti, ogni colore è in grado di suscitare particolari emozioni e questa capacità di colpire la nostra psiche è spesso sfruttata in ambito commerciale. Le aziende tendono infatti a scegliere i colori del proprio brand oppure di uno specifico prodotto o di una campagna pubblicitaria in modo mirato, a seconda di ciò che vogliono trasmettere ai loro clienti, visto che prima non avevo buttato là un po' la sensazione di manipolazione e tutto sommato è una
0: manipolazione
1: parola brutta,
0: manipolazione.
1: Però già che tu mi vuoi suggestionare per farmi arrivare ad un determinato scopo o averlo tu, no, un determinato risultato, è un pochino di manipolazione, cioè, dai.
0: C'è un po', dici?
1: Sì, sì, sì. Ecco. Adesso vi elenco questi vari colori e quello che il marketing ha in mente quando li usa.
0: Ah, ecco, vediamo.
1: Partiamo dal rosso, che è il mio colore preferito.
0: Rosso?
1: Sì. Allora, il rosso trasmette il rosso. Energia, passione ed è spesso utilizzato per attirare l'attenzione e stimolare una risposta immediata. Il rosso è anche con un vestito rosso. Tu
0: il rosso comunque dice che sia un po' non molto buono, eh.
1: Non però, ti piace il rosso?
0: No, lo dico, non è che lo dico io, lo dicono.
1: Ah, lo dicono, a me piace.
0: Quando c'è il rosso dice brutto tanto.
1: Mi vesto tantissimo di rosso.
0: Non lo so adesso perché io, perché...
1: Allora, il rosso è un colore forte, quindi per indossarlo ovviamente ci vuole un cipiglio, cioè tu sai che non passi inosservata, Nazareno.
0: Ecco.
1: Se vuoi essere defilato non ti metti nulla di rosso, ecco, qui ecco, non ci piove.
0: Qualcosa c'è,
1: per tale impatto emotivo è molto diffuso nel food, nei media digitali, nel mondo dei motori e in quello dei giochi, come insegnano la Coca-Cola, la Barilla, la Nutella, YouTube, Netflix, Ducati, Lego, in abbinamento al giallo, e anche Nintendo lo usa molto. Quindi ecco, il rosso vuole richiamare l'attenzione.
0: Ecco, questo ecco, sì. Però vedi, ha dei cerchi, delle cose che sono un pochino stare attenti per queste cose.
1: Quindi
0: che
1: attenzione al rosso.
0: È attenzione.
1: Beh, nel semaforo il rosso è l'attenzione, la digi giusta.
0: Ecco, ecco, questo è vero.
1: Dice
0: sì,
1: stop, fermatevi. Il blu è un colore rilassante.
0: Il blu.
1: Sì, ispira fiducia, sicurezza e professionalità, nonché stabilità, competenza, che sono qualità fondamentali nei settori digitali e finanziari. Non a caso è il colore dominante nel mondo tecnologico ed economico, usato da aziende come Meta, Facebook ha la scritta blu, Samsung, Intel, PayPal, American Express. Quindi ecco il colore dell'affidabilità.
0: Italiano niente, no?
1: L'affidabilità. Allora, in Italia che cosa abbiamo come scritta blu, Nazareno?
0: Ecco,
1: non mi viene in mente nulla adesso, nulla, su due piedi.
0: Comunque il blu è abbastanza buono.
1: Sì, la Wind forse aveva la scritta blu. La Team. No, ecco. La Team è rosso con le barrette azzurre, sì, è vero.
0: Ecco, perfetto.
1: Vabbè, se avete suggerimenti, che Nazareno qua ha lanciato la palla in Italia, quale scritta di aziende è in blu, quale logo è blu,
0: esatto.
1: Ditecelo nei commenti.
0: Ditecelo anche voi.
1: Perché abbiamo un vuoto mentale in questo momento.
0: 0733 23 75 75, quindi fatelo pure.
1: Oppure collegatevi al mio profilo su Facebook, unitevi alla diretta e lasciateci ecco. I commenti in tempo reale che io li leggo, d'accordo?
0: Perfetto,
1: d'accordo,
0: perfetto.
1: Diceva Vanna Marchi. Il bianco rimanda a semplicità, pulizia, minimalismo, comunicando trasparenza e purezza visiva. È quindi molto utilizzato, spesso in abbinamento al nero, da brand che puntano su un'estetica essenziale e contemporanea come Apple, Tesla, Adidas, Nike e Wikipedia. Il giallo è un colore impegnativo, Nazareno, secondo me.
0: Sì.
1: Sì, allora qui ci dice che suscita ottimismo, vitalità, attenzione visiva e risulta tra i colori più immediatamente percepibili. Però nella storia dei colori il giallo era legato alla menzogna.
0: No, però il giallo è bello, a me piace.
1: È bello,
0: il giallo.
1: Sì, però ecco, è anche ambivalente, è ambiguo il giallo, perché vedi, a livello proprio di valenza della storia dei colori, il giallo è legato alla menzogna.
0: Sì, sì,
1: invece,
0: sì.
1: Siccome il sole è giallo, a noi suscita ottimismo, vitalità, insomma, dai.
0: Giusto,
1: passiamo
0: giusto.
1: Buona l'ottimismo, su, non voglio essere sempre
0: ieri uno mi ha detto è meglio il bianco o il giallo, ho detto per me è il giallo.
1: Beh, sono due colori completamente diversi.
0: Il bianco è anche bello, su.
1: Allora il bianco non è neanche un colore.
0: Ah, no?
1: In realtà sì, perché è l'insieme di tutti i colori.
0: Ah, ecco.
1: Quindi il bianco in teoria non sarebbe neanche un colore.
0: Ecco,
1: a dirla
0: ecco.
1: Giusta, a dirla essere giusta. Fiscali, ecco.
0: Però noi tante giuste non le diciamo.
1: No, noi le diciamo tutte giuste, Nazareno, dai.
0: Allora.
1: Così come l'arancione, è quindi collegato a energia e positività, venendo usato da McDonald's, IKEA, National Geographic, Nikon, Goodyear e Ferrari, ovviamente insieme allo storico rosso. Il verde.
0: Ecco un altro bello.
1: Ti piace il verde?
0: Questo è bello. Il verde.
1: Il verde rimanda al mondo della natura, ovviamente, e a concetti di equilibrio, sostenibilità e calma. È perciò associato a marchi connessi a benessere, relax e a scelte eco-friendly. Tra gli altri ne fanno uno.
0: Chi è friendly?
1: Eco-friendly è tutta quella politica che strizza l'occhio all'ecologia, che è amica della natura.
0: Hai capito?
1: Ecco, questo in teoria. Più o meno, io che d'inglese non è che sono proprio, ecco. Super, super, come dire, esperta, però dovrebbe essere quello.
0: Ecco.
1: Hanno utilizzato il verde come, diciamo, messaggio visivo. Natural Sea, Starbucks, Spotify, Land Rover, Holiday Inn, Android, sì, Android, i nostri telefoni, Xbox e Lush.
0: Mamma mia, quante cose!
1: Tanta roba!
0: Tantissime, tantissime.
1: Il nero comunica eleganza, autorità, lusso.
0: Ma anche eleganza?
1: Sì, beh, noi donne ne sappiamo qualcosa.
0: Te pareva. Queste donne devono andare sempre buone con tante cose.
1: Il nero sfina.
0: Ecco.
1: Il nero sfina.
0: Ecco.
1: O perlomeno ci illudiamo che ci sfina, però è vero che sfina, dai, diciamolo, il nero sfina.
0: Dire,
1: e comunica eleganza, autorità, lusso, dicevamo. È la scelta d'elezione per i brand che puntano su esclusività, raffinatezza e autorevolezza, nonché per marchi high-tech, abbinato il più delle volte al bianco. Tra questi, Chanel, Prada, Rolex, Versace, Armani, Zara, Tod's e Sony.
0: L'autorevolezza comunque è una cosa buona.
1: Dici?
0: Sì, l'autorevolezza.
1: Serve l'autorevole. Tu sei una persona autorevole, Nazareno?
0: Penso di sì.
1: Sì, dai, nella tua serafica calma sei autorevole.
0: Sono autorevole.
1: Sei
0: sì,
1: autorevole,
0: sì.
1: Autorevole.
0: Se le cose non mi vanno bene, dico, non lo dico da brutto perché non va bene.
1: Con fermezza.
0: Però con fermezza in qualche modo, insomma.
1: Sì, fai sentire
0: la tua. Sapere.
1: Bravo. Il rosa.
0: Il rosa.
1: Sì, il rosa evoca la tenerezza, il romanticismo, la tenerezza. La tenerezza l'avevo detto, scusa, leggerezza.
0: Vabbè, anche la tenerezza è una cosa bella.
1: La tenerezza serve, Nazareno, ecco. Serve. Di questi tempi, ragazzi, cerchiamo di essere teneri. Siamo tutti,
0: ecco,
1: lì agguerriti, arrabbiatissimi, a farci la guerra. Un po' di tenerezza, vi prego. Cioè, rilassiamoci tutti.
0: Diventate anche voi un po' tenerissimi.
1: Te lo ricordi il tenerone, Nazareno,
0: ecco,
1: su Drive-In?
0: Ecco. Quindi... Se no c'è un clown brutto e brutto.
1: Ritroviamo un po' di tenerezza. Le tonalità del rosa sono tantissime e quindi magari ognuna suggerisce una suggestione differente. Ci sono tonalità più intense, prossime al viola, che trasmettono anche audacia, spirito creativo. È diffuso nel lifestyle e nella comunicazione giovanile.
0: Ah, giovanile.
1: Sì. Tra gli usi celebri si ricordano i marchi Barbie è il rosa per eccellenza, T-Mobile, Cosmopolitan, Victoria's Secret e Pinco. Però il rosa Barbie credo che sia una nuance proprio, come dire, esclusiva di Barbie.
0: Ah, di Barbie.
1: C'è il rosa Barbie, secondo me, proprio depositato come brevetto.
0: Eh sì.
1: L'arancione.
0: Un po' d'arancione.
1: L'arancione ha un po' l'effetto del giallo, dicevamo, è associato all'entusiasmo, alla creatività e per questo è spesso usato per comunicare energia positiva e vitale con ricadute nei settori più svariati, spaziando da Amazon, l'arancione per eccellenza, a Fanta, da EasyJet a Hermes, da Just Eat e anche Pornhub, ragazzi.
0: Pornhub?
1: Pornhub.
0: Da dove viene questo?
1: Pornhub è un sito che si dedica al porn, Nazareno. Pornhub.
0: Che cos'è questo porn?
1: Nazareno è un... Io ve lo dico che è un santo, Nazareno. È un santuomo che non ha malizie. E le cose brutte, lui non le conosce.
0: Ecco.
1: Però
0: ecco.
1: Io, un altro brand che mi viene in mente che usa questo arancione è Temu. Temu ha la scritta arancione, sì.
0: Temu, sì, l'ho sentito.
1: E Temu è gioia perché si spende poco, naturalmente.
0: Ah, Temu è gioia.
1: Sì, beh, ci sono poi
0: quella U, però qualcosa non ci monta molto, però vabbè,
1: dei risvolti negativi ci sono per Temu. Adesso non ci allarghiamo su questi discorsi, anche perché tra poco abbiamo l'ospite. Però
0: sì,
1: la gioia sì è che su Temu ti levi un sacco di soddisfazioni spendendo poco, però poi c'è tutto un risvolto sociale di sfruttamento del lavoro, tematiche, ecco, serie. Sì. Il marrone.
0: Oh, il marrone, due R, vero?
1: Marrone, sì, perché il marrone è un'altra cosa.
0: Ecco, appunto, per quello che ci chiedevo io.
1: A me il marrone non piace, lo dichiaro.
0: Per carità.
1: Non mi piace, a te Nazareno?
0: Penso che sarà lo stesso.
1: Non ti ho visto mai vestito in marrone, di marrone, infatti.
0: Ecco, vedi?
1: Però, vedi, richiama l'autenticità, la tradizione e la naturalità, ed è perciò spesso associato a prodotti artigianali o alimentari. Comunica calore, stabilità, un forte legame con la terra e la materia prima. Tra i brand che lo adottano abbiamo Nespresso, M&M's, Ferrero e altre società di trasporto come UPS.
0: Sacco.
1: Quindi
0: di
1: il marrone,
0: cioè,
1: è qualcosa che esprime il legame con la terra e con i prodotti della terra. Marrone, mi piace moltissimo la Nutella.
0: Due R,
1: la Nutella, per esempio, è marrone. Il cioccolato.
0: Buono, quel
1: sì,
0: cioccolato
1: sì,
0: mi piace tanto, buono anche a me.
1: Quei marroni lì ci attraggono.
0: Ecco.
1: Magari a indossarlo no, perché lo trovo un pochino spento, non lo so, non mi sento molto.
0: Come
1: marrone.
0: Spento?
1: Non lo so, non mi sento marrone.
0: Ah,
1: nell'abbigliamento
0: no?
1: È un colore che proprio tendo a evitare moltissimo.
0: Ah, per quello sì.
1: E che devo fare? Il grigio.
0: Il
1: l'ultimo
0: grigio.
1: Colore che vi lancio è il grigio.
0: Tutti
1: suggerisce neutralità. Quando tu vuoi essere neutrale, vestiti di grigio.
0: Di grigio.
1: Sì.
0: Sì, beh, quello sì, molto lo usano. Sì.
1: Anche equilibrio, perché è la via di mezzo tra il bianco e il nero.
0: Ah, pure.
1: Quando si dice no, che non c'è solo bianco e nero, ma anche tante varietà di grigi, vuol dire un po' quello, la via di mezzo, no? L'equilibrio tra i punti di vista. La serietà, la precisione. E viene spesso utilizzato per comunicare solidità e affidabilità.
0: Insomma, c'è tanta roba su questo.
1: Sì, sì. Dal settore automobilistico a quello dai gioielli, come nei casi di Mercedes-Benz, Audi, Peugeot e Swarovski. Il grigio.
0: Swarovski chi è?
1: Swarovski è quel brand che crea cristalli.
0: Ecco,
1: Swarovski, Nazareno.
0: Perfetto, Swarovski.
1: Il grigio a me dà un'idea di noia, subito, ad acchito.
0: Di noia?
1: Sì, il grigio mi annoia come colore. Però sì, concordo con l'idea che possa essere un colore di transizione, quindi che porti un po' di stabilità, che sia una sorta di via di mezzo tra gli estremi, tipo il bianco e il nero, no?
0: E ci vuole un po' di tutto, perché noi facciamo tante cose e quindi ci vogliono tante cose.
1: Però mi piace l'argento, il colore argento lo amo
0: l'argento.
1: Moltissimo, più
0: sì.
1: Del color oro, che poi tra l'altro
0: quello
1: il mio
0: vale anche poi,
1: ma mi sono stancata talmente di me stessa, Nazareno, che l'oro no, basta, argento. Allora, ce la piantiamo qui, perché vi faccio ascoltare il singolo della band la cui capitana, chiamiamolo così, o portavoce è meglio, sarà qui con noi già da tra poco. Ci ascoltiamo Ghost of Ninive, Delerisu. A tra poco.
0: Delerisu.

0: Ci siamo?
1: Come no, ci siamo qua.
0: Allora, pronto, bisogna capire se dall'altra parte del nostro apparecchio c'è l'ospite. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccoci.
1: Buongiorno,
0: benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta Giada, o Ninlil, come ti devo chiamare?
2: Ma come preferisci. Facciamo Ninlil, dai, ci chiamiamo nel personaggio per
0: Va
2: un
0: bene,
2: po'.
0: Dai, caliamoci subito nella dimensione delle dee.
1: Delle dee addirittura, però.
0: Allora, qua il mio conduttore, co-conduttore, si stava chiedendo che cosa la vostra canzone dica a livello di testo. Io dico, Nazareno, il sumero non lo parlo.
1: Ecco, appunto, vedi?
2: Come? Come no?
0: Guarda, mi manca la lingua. Dico, chiederemo direttamente alla nostra ospite di darci delucidazioni al riguardo. Intanto, benvenuta.
2: Grazie mille, grazie.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta, spero che le cose siano meravigliosamente splendide per te e per le tue compagne di avventura.
2: Oh, grazie mille.
0: Ci fa piacere questa mattina conoscervi. Innanzitutto, dici
2: tutto. No, sono molto felice io di essere qui a conoscervi, anche perché mi piace questo entusiasmo, sono veramente carichi.
0: Sì, mi faccio un po' di cose la mattina prima di venire qui.
2: E fai bene.
0: Perché la vita è triste di solito, no?
2: Vero.
0: No, dai, cerchiamo di mantenere le energie alte e sono sicura che mi capirà in questo senso, perché voi vi ponete, diciamo, nel panorama musicale in una nicchia un po' particolare, perché qualche settimana fa ho avuto ospite qui in trasmissione una band che conoscevo già da tempo, che si chiama Le Uttern, non so se...
1: Le Uttern,
0: che si occupano anche loro di proporre questa musica sacra. E quindi ecco, occupate voi uno spazio particolare nell'ambito della musica underground. Come è nato il vostro progetto? Ho visto che voi partite da un punto come il teatro, no?
1: Bello, bello da lì.
0: Ecco, raccontaci un po' la genesi, per restare nell'ambito,
2: ecco,
0: mitologico,
2: per
0: religioso,
2: testamentario.
0: Ecco, raccontaci come siete nate, il punto di partenza teatrale, ecco, ci interessa.
2: Allora, sì, Eriso effettivamente parte come un progetto che non è esclusivamente dedicato alla musica. Mm-hmm. Noi siamo tutte e tre delle musiciste, delle cantanti.
0: Per un periodo sempre... siete state in quattro, se non ho visto male?
2: Sì, sì, esatto, mm-hmm. Esatto. Diciamo che il progetto ha radici sulla scena horror metal, mm-hmm, degli anni 80, che è un genere che è sempre stato molto guidato dalla componente visiva oltre a quella musicale, e che poi ha radici ancora precedenti. Uno può tornare indietro all'infinito, passare per i coven, insomma c'è sempre questa componente molto, molto forte di palco, mm-hmm, di coinvolgimento con il pubblico e soprattutto ritualistica, mm-hmm, che alla fine è presente in tutta la musica, perché chiunque è andato a un concerto live sicuramente ha sentito questa forza, no?
0: Qualcosa che si sprigiona, no?
2: Esatto, questa sensazione di egregore, di uno che si forma con il resto del pubblico. Quindi semplicemente il nostro genere, la nostra nicchia, non fa altro che giocare su questo tema e renderlo un po' più palese, che è anche molto divertente, secondo me. C'è una nota di ironia da un certo
1: divertente
2: punto di
1: già
2: vista.
1: Una bella cosa, quindi.
0: Quello che colpisce è che voi siete giovanissime. Così, a impatto visivo, a meno che voi, capito, con questa energia non siate delle vetuste che riescono a mantenersi giovani, ma tutto può essere, che l'energia sacra, tutto può. Però c'è una freschezza differente in voi che strizza molto l'occhio anche al pubblico più giovane.
2: Allora, in realtà è una bellissima cosa quella che tu mi dici, perché noi ci consideriamo invece molto vecchie nel nostro modo di fare, e anche non so bene perché.
0: Però siete molto agganciate, siete tanto agganciate all'estetica giovanile, secondo me.
1: Ma perché giovani? Okay. Dici perché però?
2: Cioè,
0: E sono giovani, Nazareno.
1: Perché questi giovani sono loro tanti? Che c'è di bene? Dici all'amica che stai dicendo, dici.
2: Allora, anagraficamente noi ci riteniamo, cioè siamo oggettivamente siamo giovani, però forse c'è qualcosa nel nostro vivere, certo. Noi siamo per la vita lenta, no?
0: Ma già il fatto che volete portare avanti un progetto musicale che parli di musica sacra, no? È anticontemporaneo.
2: Sì. Quindi forse è quello che ci dà questa falsa, no, visione di noi stesse, però... Senti, noi ci siamo bene questo equilibrio.
0: Guarda, io ti dico solo che facendo delle ricerche su di voi, perché io mi devo preparare per essere all'altezza degli ospiti, no? Uh-huh. Allora, mi viene sottoposto questo quesito, che siete una band che può rientrare nell'estetica alt idol. Ti risulta a te questa cosa?
1: Che vuol dire? Che vuol dire che io non lo so? Che vuol dire?
2: Allora, sto male. Allora, effettivamente sì, questa è un'etichetta, tra virgolette, che ci è stata attribuita nel tempo, perché effettivamente noi all'atto pratico, se uno non ci conosce, siamo un gruppo vocale con una parte visiva molto forte di palco, e quindi viene spesso associato a una musica che è prevalentemente del sud-est asiatico, che è appunto la musica idol. Ora, noi non ci auto-identifichiamo come tale, però capisco benissimo da dove può venire questa...
0: Sì, perché tu prima citavi, no, questo immaginario del cyberpunk, dell'horror, quindi anche questo modo particolare di vestirsi. Però ti dicevo che è proprio questo che funziona, perché l'immagine è contemporanea, no? E anche fa riferimento a questi grandi movimenti asiatici che oggi hanno la meglio. E quindi la vostra immagine fa presa sul pubblico più giovane, però voi fate passare un messaggio sul misticismo.
2: Sì, diciamo che teniamo una trappola, dai.
0: Avete caricato una bella trappola che mi piace, però,
2: Beh, noi ci divertiamo molto così. Poi in realtà, se uno vede, secondo me, uno dei nostri concerti, lo perde istantaneamente l'associazione con la musica alt idol, perché credo che sì, uno dei nostri esibizioni sia un po' più straniante rispetto a quella che può essere appunto l'esibizione idol, anche se il movimento alt idol in realtà è molto vario e ci sono persone completamente fuori di testa anche in quella nicchia, proprio come noi, quindi forse in realtà non è così.
0: Però così, sai, poi c'è anche il discorso che vi siete fatte conoscere anche attraverso X Factor o il Lucca Comics. Il Lucca Comics, quando ho visto che avete partecipato a Lucca, mi si è aperto un mondo, perché lì c'è veramente
1: un
0: tutto
1: mondo addirittura,
0: sì, perché il Lucca Comics è il crogiolo, no, di tutte queste cose legate all'immagine, i videogiochi, i fumetti, quindi ci può rientrare di tutto, e
1: un
0: lì voi eravate
1: tutto,
0: perfetti,
1: questo è bello,
0: secondo
2: tra
0: me.
2: Tra l'altro devo dire, quando noi abbiamo suonato a Lucca, mi pare 2 anni, forse 3, oddio, adesso sbaglio. Però la prima volta che abbiamo suonato, in realtà eravamo gasatissime, perché quell'anno il Lucca Comics aveva un sacco di ospiti musicali molto strani, e quindi noi per associazione siamo entrate all'interno di questo universo. Devi pensare che sul palco, perché Lucca poi ha 1000 palchi, no?
0: Sì, okay. Sì, ormai è diventato un evento, no, di portata straordinaria.
2: Però considera che nel giorno in cui abbiamo suonato noi, il palinsesto comprendeva anche i Sick and Beautiful, una band di ragazzi completamente fuori testa di Roma.
1: Bello anche il palinsesto, brava, brava.
2: E soprattutto i lordi, ragazzi, e quindi se quell'anno Lucca Comics si è proprio dato all'horror, al metal, e quindi eravamo veramente casatissimi quando ci hanno chiesto di esibirci pure a noi, perché a quel punto ci siamo proprio sentiti parte di questa grande famiglia horror che andava a conquistare Lucca.
0: E una passione, perché siccome anch'io amo l'horror, interfacciarmi con queste persone che condividono interessi mi fa capire anche un po' i miei meccanismi mentali, no? Perché uno che ama l'horror, secondo te, poi è quasi automatico che declini su queste cose un po' mistiche, di dei, no? Di ricerche di un senso ulteriore, dei simboli. Che cosa c'è di che unisce queste due cose, a tuo avviso?
2: A mio avviso, da fan dell'horror,
0: ecco, dimmi, sono tutta orecchie.
2: Allora, perché una cosa che secondo me caratterizza i fan dell'horror è che sono persone che poi a una certa diventano completamente desensibilizzate all'horror, no? Non hanno più paura dei film, semplicemente li guardano perché li amano, trovano i cliché, li apprezzano, vedono le reference, no? I riferimenti, si crogiolano in questa cosa. Quindi secondo me, dopo un po', una volta che i film non ti fanno più paura, arrivi a chiederti che cosa ti piace davvero dell'horror. Mm. Nella maggior parte dei casi, secondo me, è il mistero, è il non capito. Mm. E infatti tu passi magari dall'apprezzare i film slasher a iniziare a vedere cose un po' più concettuali, no? Mm. I film di Ari Aster, tutte queste cose un po' più psicologiche. E una delle cose che fanno più paura è l'ignoto.
1: Paura, no? Giusto, no?
2: Quello che in inglese viene chiamato il cosmic horror. Mm-hmm. Cioè quegli horror che sono talmente più grandi di te che ti fanno sentire quello che in letteratura si chiama il sublime, no? Che tu sei un piccolo nell'universo. Mm-hmm. E quindi secondo me è per quello che poi uno alla fine approva nella divinità, nella mitologia, nell'esoterismo, perché veramente si può sentire circondato da questa cosa che non capisce ma che trova affascinante e prova quel senso di paura e rispetto.
0: Esatto.
2: Che è meraviglioso. Cioè, secondo me è quello il punto.
0: Mi stai confermando, perché a volte quando io ne parlo vengo guardata un po' come una psicopatica che dice ma tu sei pazza, perché la bellezza per me, la vera bellezza, quella che ti unisce al sacro, che ha questa cosa del sublime, deve per forza generare una sorta di terrore sacro.
1: Però le paure sono pericolose.
0: Perché se no non è quella cosa, come dire, metafisica, ecco, usiamo questa parola.
2: Sono d'accordo.
0: E quindi l'horror è come una sorta di esorcismo alla fine.
1: Esorcismo.
2: Che non dici? Avrei saputo dirlo meglio, sono perfettamente d'accordo e infatti, e poi mi fermo perché divento veramente noiosa quando si parla.
0: No, siamo qui apposta per parlare.
2: No, davvero, però,
0: siamo qui apposta, capito? Dobbiamo arrivare a mezzogiorno.
1: Per non far paura.
2: E io terrorizzerò tutti gli ascoltatori. No, sono veramente felice che siamo approdati su questo argomento.
0: Ma guarda,
2: genuinamente che l'horror sia una forma di esorcismo, infatti penso anche che la produzione cinematografica horror di determinati periodi storici sia la migliore cartina tornasole di quelle che sono i cruci della civiltà in quel determinato periodo, no?
0: Allora, guarda, questo argomento mi inviti a nozze, perché qui non ne abbiamo mai parlato veramente e io invece sono una fissata. Guarda, poi ci riserviamo 10 minuti alla fine per parlare del singolo e di tutto il resto, ma questa cosa dell'horror che vi appartiene, ci date l'opportunità di parlarne, la prendo la palla al balzo. Allora, parlami di suggeriscimi, anzi, secondo te, nell'ambito horror, quali sono le pietre miliari che andrebbero proprio studiate?
1: Pietre addirittura, pensa un po', vediamo.
2: Film che secondo me sono proprio i cult che uno deve vedere per forza.
0: Cioè tutto quello che ti viene in mente legato all'horror che tu dici no, questa roba qua la doveste studiare, secondo me.
2: Ok, allora parlerò di film e poi consiglierò una raccolta.
0: Assoluta,
2: di musicale,
0: vai.
2: Va bene. Allora, perché siccome l'horror arriva dalla fantascienza, secondo me tra uno che si vuole inserire nell'horror deve partire da quello. E consiglierò uno dei miei film preferiti, che è La cosa di John Carpenter. Io sono una grande fan di Carpenter, che è opinabile perché ha fatto dei bellissimi film e poi ha fatto degli altri film.
0: Vabbè, ma un po' come tutti, c'era chi ha fatto il capolavoro, poi quello che è riuscito un po' meglio, un po' meno meglio, però dai, è umano.
2: Esatto,
0: ci sta,
2: esatto. No, ma io
0: tra l'altro, aspetta, John Carpenter non è il regista di Jena Pliskin? Cioè, di Fuga da New York, dai!
2: Sì, dai,
0: io so, Iena, prendimi, portami via!
2: No. Tra l'altro poi John Carpenter è un personaggio interessantissimo, perché si suona da solo le sue stesse soundtrack del film. Un folle!
0: Cioè, Iena Pliskin, io dico, era il mio sogno erotico da ragazza, lo confesso!
2: Adoro. Quindi vedi che, ma questo è un cerchio che si chiude incontrarsi per parlare di questa cosa.
0: Poi vai.
2: Quindi, e allora poi consiglierò, questo è proprio puro guilty pleasure mio personale, consiglio il Babadook.
1: Babadook addirittura.
2: Babadook,
0: questo non lo conosco,
2: mi pare,
1: manco io.
2: Neozelandese. Tipo del 2008, bellissimo, indipendente, con tutto questo discorso sul trauma passato attraverso il paranormale, meraviglioso.
0: Poi,
2: a proposito di ciò, adesso tiro fuori dalla mia libreria, io ho una collezione che è stata edita della Black Widow Records di Genova, non so se li conoscete.
0: No,
2: ragazzi,
0: non li conosco.
2: Fortissimi, però io li saluto, ragazzi, la Black Widow.
0: Facciamogli pubblicità, magari presentameli, facciamo un'intervista, si può fare.
2: Sono veramente bravissimi. E loro hanno fatto questa raccolta che si chiama Not of This Earth, che è una raccolta di canzoni in cui loro hanno invitato un sacco di band storiche della musica metal, doom, sia italiane che non, e gli hanno chiesto di scrivere delle canzoni che non sono delle cover, delle soundtrack dei film, ma sono quello che loro avrebbero scritto se che loro avessero dovuto scrivere la colonna sonora di determinati film. E quindi questa raccolta non è altro che un elenco di film e poi con delle band che scrivono delle canzoni ispirate a questi film.
0: Da quanto tempo è uscito questa raccolta?
2: Ma sai che non lo so, qualche anno sicuramente.
0: Sarebbe bellissimo poterne parlare.
2: Sì, no, ma è meravigliosa, è meravigliosa. E per citare qui abbiamo anche i Malombra, qui che io ho avuto il piacere di conoscere, ci sono anche i Death Sets, tra l'altro, grandi, nostri amici e grandissime ispirazioni.
0: Ecco,
2: quindi a tutti loro che ci ascoltano, io invito ad ascoltare questa raccolta meravigliosa di musica fantascientifica horror.
0: Ma tu, oltre all'horror, sei anche appassionata, perché a volte questi generi, no, poi sì, sono tipo dei vasi comunicanti. Chi ama l'horror ama un po' anche, come dire, il film sugli psicopatici, che ne so, tipo adesso ci sono queste serie su Netflix dedicate ai mostri, ai monster, come Ed,
2: oddio, tutte le serie di Ryan Murphy,
0: esatto, anche questo aspetto dell'horror, del mostro interiore, ti gasa? Perché a me moltissimo.
2: Allora, mi piace molto l'idea della psicologia da questo punto di vista. Tra l'altro, un'altra delle ragazze della mia band, lei studia neuroscienze, quindi
0: che
2: è sempre piacevolissimo parlarne con lei, perché è molto rinfrescante sentire la sua opinione su queste cose. Devo dire che non sono una grande fan di queste serie TV nello specifico, perché non amo la spettacolarizzazione del true crime, devo dire la verità. Cioè, il documentario lo guardo volentieri,
0: ma però la ricostruzione no, ok.
2: La ricostruzione no, sì. Purtroppo lì è dove io traccio la linea, perché non sono una grande amante. Però un bel documentario scritto bene, magari col coinvolgimento, dico, magari delle famiglie, che insomma c'ha un obiettivo, che è quello di fare luce e aiutare i sopravvissuti, quello ci mi piace molto.
0: Però io ti volevo chiedere se sei affascinata. Perché solitamente, no, chi ama l'horror ha una propensione anche a indagare molto l'horror proprio. Non so se capisci cosa intendo.
2: Sì. allora, diciamo che il più grande modo in cui io e noi indaghiamo l'horror è proprio questa band, ragazzi.
0: Ecco.
2: Perché, è uno di quei casi in cui tu costruisci qualcosa.
0: Ecco.
2: Noi abbiamo costruito Risu, che all'atto pratico noi ci scherziamo su, è un po' un culto in qualche maniera, no? Perché comunque ha dei fondamenti, delle idee.
0: Certo.
2: Che sono filosofiche, quindi uno lo può intendere in maniera un po' meno seria. Così.
0: C'è la sublimazione dei nostri limiti nell'arte.
1: Sublimazione,
0: eh sì, la sublimazione dei nostri limiti o del materiale che noi non possiamo portare nella vita reale. Io non posso essere una psicopatica nella vita, Lazzarero.
1: Ecco,
0: però lo posso sublimare nell'arte.
1: Siamo sicuri di questo.
2: Esatto. E devo dire che questo è stato un aspetto interessante finora della vita di Erisu, perché sono quelle cose che uno inizia, ci crede circa, e poi più va avanti più si dice in cosa ci siamo calati esattamente. Ci sono successe delle cose talmente tanto strane in questi anni.
0: Raccontacele.
2: No, mi mettono in carcere.
0: Ma no, da qui siamo il portale del paranormale, io e Mulder siamo proprio, cioè, una cosa sola, capito?
2: Mi vengono a prendere, però devo dire che abbiamo avuto dei momenti tipo di intuizione, di sensazione, di cose che poi sono accadute, quindi non ho capito se ci siamo involontariamente aperte qualche tipo di terzo occhio che ora ci permette di vedere attraverso il velo, oppure se semplicemente siamo talmente tanto coinfluenzate una con l'altra che ormai non capiamo più niente.
0: Ma sai,
1: è preoccupata la faccenda.
0: Il pensiero crea, quindi magari a livello energetico avete rotto l'autosabotaggio, perché a volte capita questo, no? Che ci autosabotiamo senza saperlo.
1: Che vuol dire sabotaggio?
0: E che tu magari credi di andare in una direzione, ma qualcosa dentro di te ti ostacola e ti sabota, oh, e tu non lo sai, e dici è la sfortuna e questo e quella, invece no, sei tu che ti autosaboti da solo.
1: Mi saboto.
0: Quindi quando le cose cominciano a funzionare è perché gli autosabotaggi magari sono stati...
1: State attento ai sabotaggi.
0: Sono stati bloccati, quindi...
2: Potrebbe essere, sinceramente, anche perché caratterialmente penso che funzioniamo molto bene, perché cooperiamo l'una alle difficoltà dell'altra, quindi, ed è la cosa più bella del lavorare in band, infatti ogni giorno io sono felice di essere in un gruppo anziché in una solista, ma vale per tutte e tre, insomma ci troviamo molto bene.
0: Ecco,
2: ed è molto... Sì.
0: Finito di divagare, perché ce l'abbiamo parlato a Bambera fino adesso.
2: Ma no, era importante.
0: È bellissimo.
2: Necessario.
0: È bellissimo.
1: Ma allora, tutte queste cose, dove le prendete?
0: Dove le prendete?
1: Tutte queste cose.
0: Dalle passioni.
1: Che fate?
2: Ma sì, sono, sicuramente arrivano dai nostri interessi personali, come dicevo, appunto siamo persone diverse. C'è chi studia neuroscienze, c'è chi semplicemente guarda troppi horror, e dal punto di vista musicale anche abbiamo dei background differenti. C'è Nurim, la nostra collega, che lei arriva dal conservatorio di canto lirico, quindi ha sicuramente una
1: porta
2: molto particolare, esatto, è molto, molto specifico, molto accademico, quindi diciamo che prendiamo un po' dalla nostra esperienza pregressa, poi insomma il resto viene un po' lavorando.
0: Un po' da sé. Quando avete, diciamo, scelto il nome della band Risu, avete fatto riferimento alla dea Eris, la dea della discordia, e quindi partite da un background, come dire, greco, che ci appartiene come cultura, però poi trasferite, diciamo, l'immaginario attraverso la lingua sumera in Mesopotamia. Quindi come coniugate questa distanza tra la cultura greca e quella sumera?
2: Ma allora,
0: credo che sia una scelta precisa, no? Quindi ecco,
2: sì,
0: cosa c'è dietro?
2: Esatto,
0: cosa c'è dietro?
2: E allora, perché l'idea, diciamo, fondante di Eridu è che si basa sulla ricerca del femminino sacro, cioè della divinità femminile, che col tempo si è andata a perdere. Se uno va a ritroso nella storia si rende conto che più va avanti, più vanno a diminuire i culti che effettivamente venerano divinità femminili. Ed è molto interessante poi, se uno si mette a studiare, capire perché a livello politico, sociale...
1: Dappertutto, insomma.
2: Sì, è molto interessante, è un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Tra l'altro io sono sarda, quindi arrivo da una comunità matriarcale, per me è ancora più, diciamo, più interessante capire.
0: Poi ci sono in Sardegna, no, delle tradizioni incredibili dal punto di vista anche dei popoli antichi. Sì, ma lì c'era un grande culto della madre.
2: Sì, ma infatti è veramente interessante, ora, a parte tutto, a parte, diciamo, le speculazioni artistiche, è veramente molto interessante. E quindi questa è un po' la parte fondante di Eriso, è questa, cioè che noi andiamo, la nostra idea è quella di indagare su questo concetto, sul femminino sacro, e si basa anche su un po' una cospirazione, ma insomma è una... ipotesi, no? Cioè che noi ipotizziamo che tutte le divinità femminili della storia sono in realtà un unicum, cioè il concetto di femminino sacro.
1: Anche ipotesi è bellissima come parola.
2: E quindi semplicemente in diversi momenti della storia, in diversi punti del mondo, questo femminino sacro riemerge dall'acqua, no? E si fa vedere con diverse facce. Quindi in realtà ai nostri occhi la dea Eris, come può essere Ishtar, non sono altro che la stessa entità, cioè il concetto di femminino sacro.
0: Sì, ed è per questo
2: che poi siamo arrivati a qui, dalla Mesopotamia, a Eris, che poi è diventato Eridu.
0: Oggi, in questa epoca contemporanea, in questa epoca contemporanea, secondo te, in che maniera bisognerebbe riappropriarsi proprio dell'espressione del femminino sacro? In che cosa manca?
1: È difficile.
2: Allora, è difficile da dire, perché secondo me si cade nell'idea che il femminino sacro sia magari un femminino biologico.
0: Esatto,
2: no?
0: Io volevo arrivare qua, infatti.
2: E invece non penso sia questo. Noi non pensiamo, da questo momento in poi ci tengo a specificare che parlo assolutamente a nome della band. Non è sicuramente un femminile esclusivamente biologico. Il discorso della sovversione, del ritorno del femminino sacro per noi, poi lasciamo assolutamente l'interpretazione a chi ci ascolta, però è il ritorno di qualcosa che è stato schiacciato, di qualcosa che in un momento è stato dimenticato, quindi non è altro che una riappropriazione di una identità culturale.
1: Ma culturale, anche culturale,
0: di una come possiamo chiamarla, sempre a livello metafisico, no? Una sorta di energia universale.
2: Assolutamente.
0: Che è la corrispettiva del maschile sacro, perché non è che c'è solo il femminino, sennò poi si offendono che parliamo solo del femminile.
2: Esatto.
0: Sono due principi cardine, due forze cosmiche.
1: Principi cardine?
0: Sì,
1: due
0: principi cardine dell'equilibrio universale, il femminino sacro e il maschile, e il maschile sacro. Esatto. Solo che a un certo punto si è creduto che ci fosse solo il maschile e il femminile è stato, come dire, relegato nell'angolo. E così.
2: E questo genera squilibri.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Poi ripeto, a noi ci piace non essere troppo specifiche nella nostra personale interpretazione, perché poi in realtà riceviamo delle interpretazioni interessanti da chi ci ascolta e magari a volte ci vengono attribuiti dei meriti che non abbiamo.
0: Ma sai, riguardo
2: anche la simbologia dei video musicali.
0: Ma quindi riuscire a stimolare, a scuotere e a incuriosire, credo che sia primario per chi fa arte, musica.
2: Sì, ma penso che è la cosa sicuramente più divertente. Cioè, perché
1: ecco, divertente è pure bello, bellissimo questo.
2: No, ma perché è vero, è divertente, cioè perché ti dà l'occasione di parlare anche di cose di cui non potresti parlare normalmente e appunto poi vedere come quelle determinate rappresentazioni, possono essere canzoni, video musicali, grafiche, no? Copertine, su cui tu eri sicuro che fossero magari univoche nella comunicazione, poi viste da fuori invece assumono un significato completamente diverso. Quindi
0: Dimmi, scusami.
2: Quindi dico, è bellissimo.
0: Dal punto di vista estetico, voi vi adornate, diciamo così, di simboli addosso.
1: Di simboli,
0: sì,
1: ecco.
0: Di disegni, simboli, quindi ci tenete ad avere anche questo linguaggio visivo corporeo. Che cosa significa per voi?
2: Allora, noi, diciamo, è molto importante, tipo, noi abbiamo le nostre divise di palco, sono sempre quelle. Le usiamo esclusivamente sul palco, è proprio il nostro modo di
0: chiamare. La vostra estetica esatto. Artistica, sì.
2: Ci facciamo molta attenzione, sono fatte da noi su misura, insomma, le abbiamo disegnate, le abbiamo pensate, sono tutte ispirate a dei punti diversi, sia dei personaggi mitologici oppure degli abiti folcloristici che erano per ognuna di noi vicine alla propria, al proprio background. E poi sebbene la base, diciamo, sia simile per tutte e tre nei colori, nelle stoffe, ognuno di noi si è presa poi la libertà di adornarla con degli elementi, dei piccoli
0: personalizzato
2: oggetti.
0: Diciamo così,
2: esatto. Esatto, per esempio, tipo, io sulla mia divisa ho esclusivamente degli accessori che mi sono stati regalati perché credo nella forza del regalo, come un po' talismano, no, per
1: regalare.
2: Sì. Quindi no, è un'altra parte molto divertente dell'esperienza Risu, che appunto, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, va un po' oltre esclusivamente la musica, che comunque ovviamente è parte fondamentale perché siamo una band.
0: Ma sai, il segno sul corpo, no, anche a livello simbolico, è molto potente, nel senso che anche nelle tribù anticamente i tatuaggi, farsi un segno sul corpo significa come chiamare a sé una forza esterna che amplifichi la nostra. Ce l'ha un po' per voi questo significato?

0: particolare perché è molto diverso dai nostri brani precedenti, del primo album di Heavy Goddesses. È sicuramente un pezzo molto più ritmato, più dinamico, poi ha questi suoni elettronici di tastiere che si distaccano invece tipo dalle tastiere più gotiche, tipo organo, che c'erano nei nostri brani precedenti. Questo è perché l'abbiamo scritto insieme a Fabrizio Simoncioni, che anche egli avrò salutato chiunque oggi, ragazzi, l'avevo già salutato la qualunque. Però Fabrizio l'abbiamo conosciuto in questi anni e l'abbiamo incontrato per vie traverse e abbiamo stretto un'amicizia e ci siamo trovati molto bene a lavorare con lui.
1: Qualche volta si fa qualcuno dice ecco c'è qui. Bene, bene.
0: E quindi diciamo deriva un po' da questo, è un po' un punto di rottura, un po' un nuovo inizio se vogliamo, una transizione sicuramente tra un prima e un dopo. E quindi questo secondo me è rappresentato anche poi nell'idea della canzone in sé, appunto, che parla di questa caduta, delle idee che ritornano e sostanzialmente a riprendersi quello che è loro, tra virgolette. Poi appunto Ghost of Ninive è accompagnato da un video musicale
2: molto bello, suggestivo tra l'altro.
0: Grazie, grazie.
2: Veramente. Poi voi siete tre bellezze strepitose, cioè questo
0: ad una trinta.
2: Ma è la verità, scusate, adesso non voglio essere troppo, come dire, però dai, su, siete bellissime,
1: non si può dire, non
2: siete
1: si
2: bellissime,
1: dire.
2: Siete bellissime.
1: Sono bellissime,
2: eh sì, sono belle, meravigliose, è un bel vedere, cioè è bella la musica, sono belle loro, è bello
1: meglio, è meglio essere bellissimi, no?
2: Cioè non c'è una ragione per non seguire le Risu.
1: Quindi.
0: Grazie.
2: Questo video, raccontaci un attimo come è stato girato, l'idea. È molto bella questa oscurità dentro la quale emergete voi, no? Figure femminili con questa musica trascinante, irresistibile, tra l'altro uno si metterebbe a ballare subito appena parte la canzone.
0: È un pezzo subito, secondo me, inaspettatamente denso, perché quando abbiamo iniziato a scriverlo non era così, secondo me, così denso, invece poi lo è diventato, ma non è una cosa negativa.
2: No, ma è trascinante, incredibilmente trascinante, vi assicuro.
0: Perché c'è questo basso che rimbalza, no? Che va non lo so, ragazzi, è finita così, a volte si scrivono da soli, non lo so. Però sì, il video è partito da un'idea che avevamo, ed era che Ghost of Ninive per noi era fuoco, quindi sapevamo che volevamo le fiamme in qualche maniera, volevamo dare fuoco a qualcosa.
2: Fuoco alle polveri.
0: Esatto, quindi la prima parte di preparazione musicale è stata capire a cosa dare fuoco, dove e come avere l'autorizzazione per farlo.
2: Questo è quello essenziale.
0: Sorprenderà sapere che non è facile, cioè, dare fuoco e avere le autorizzazioni per farlo. Ci siamo affidati a due fuochiste bravissime, tra l'altro super, al di là del gestire il fuoco, due ballerine incredibili hanno coreografato tutta la parte appunto del fuoco che si vede alle nostre spalle durante il video, che secondo me dà molto poi del dinamismo e della bellezza.
2: Assolutamente, è ipnotico davvero.
0: Esatto, è ipnotico. E quindi sì, poi appunto un po' di questa oscurità che magari va anche un po' in contrasto con la canzone, che invece appunto è molto attiva.
2: Sì.
0: E anche qui appunto che si distacca un po' invece dal nostro tipico, tra virgolette, video musicale, se ripenso a Ishtar, che invece è il nostro video che è in bianco e nero, girato davanti al tempio di Minerva.
2: O anche Eris stesso, che ho visto.
0: Esatto. Quindi sì, un po' un cambiamento, finalmente abbiamo potuto dare fuoco a qualcosa, era anni che cercavamo di dare fuoco a qualcosa, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non ci potevamo credere, quando siamo arrivati lì c'era l'odore di benzina e ci siamo venuto a piangere.
1: Ogni tanto si cambia.
2: L'ultimo punto che vorrei toccare, perché poi purtroppo ci dobbiamo salutare, che il tempo sta terminando. Allora, la lingua sumera, come l'avete approcciata? C'è stato uno studio? Chi, magari c'è qualcuna fra di voi che si occupa di lingue antiche?
1: Sumera, che è sumera?
2: Sì, la lingua con cui cantano questa canzone, il sumero, immagino che vi siate dovute attrezzare per poter cantare in sumero.
1: Un sumero, io un po' questo sumero.
0: Allora, diciamo che l'idea del sumero è arrivata perché volevamo qualcosa di universale, perché di solito chi fa musica è molto comune utilizzare il latino.

0: quando si vuole, però essendo lingue più recenti rischiavano troppo di essere associate a una specifica cultura, a una specifica linea filosofica. Invece noi volevamo evitare quello, perché appunto pensiamo che il nostro sia un'idea che è un po' più universale, no? Come si diceva prima. E quindi per quello siamo approvati al sumero, perché abbiamo detto, se uno torna abbastanza indietro con la storia torna al brodo primordiale, no?
1: Ma la lingua sumera, tra l'altro, la civiltà dei sumeri è quasi la prima che viene riconosciuta.
0: Esatto,
1: come civiltà, e pare che tutto sia partito da lì. Poi vabbè, lasciamo stare i discorsi degli Anunnaki.
0: Anunnaki,
1: tu riconosci che a me affascinano, esatto. E io sposo queste filosofie, quindi sfondiamo una porta aperta. Però ecco, rimaniamo sullo storico, che è meglio.
0: Rimaniamo su degli pensieri meno sticciniani.
1: Ecco, esatto.
0: Però sì, appunto hai detto bene, cioè, era un po' il brodo primordiale l'idea, cioè se uno torna abbastanza indietro approda su un unicum e quindi da lì è arrivato l'idea del sumero. Poi ovviamente, come tutte le lingue antiche, più sono antiche meno ne sai, ci chiedono spesso come facciamo a pronunciare il sumero. Ovviamente la risposta è che siamo madrelingua e quindi semplicemente lo parliamo. Però la verità è che se qualcun altro, non noi, avesse interesse a imparare di più, esiste un archivio online del British Museum che contiene delle scannerizzazioni complete con traslitterazioni delle tavolette,
1: esatto.
0: Che permettono effettivamente di leggere tradotti molti scritti, ed è molto interessante, appunto perché poi ci sono degli approfondimenti. Poi ovviamente c'è una quantità, una piccola porzione di licenza poetica, quello viene con la musica in generale.
1: Ma sai, hai fatto un riferimento importante e una curiosità che possiamo sottolineare, perché al British Museum,
2: simpatica, bella, poi
1: c'è proprio l'esposizione, no, di questa tavoletta sumera dove si dice che ci sia questo pianeta Nibiru e tutto il sistema planetario dentro al quale noi siamo, con tutti i pianeti. Quindi la domanda è: come facevano i sumeri a sapere che tutti questi pianeti c'erano allora, più questo Nibiru? Grande quesito che sta accendendo.
0: La verità è che erano dei grandissimi astronomi, che è incredibile. Forse per noi adesso è difficile da capire quanto le antiche civiltà fossero colte in materia di astronomia, perché noi abbiamo lentamente smesso di guardare le stelle, che è un po' triste. Quindi quindi uscimmo a rivedere le stelle, considererei così, insomma, un invito.
1: Ecco, diventiamo tutti fantasmi di Ninive. Io inviterei anche a questa eventualità, cara Giada. Allora, è stato un piacere conoscerti e conoscere le Risu.
2: Di tante cose.
1: Ci dici se avete qualche live, se avete un vostro sito, i vostri riferimenti, le ultime notizie che ci puoi dare su di voi.
0: Allora, al momento non abbiamo concerti in vista, perché rullo di tamburi, stiamo tornando in studio a scrivere il nuovo album.
1: Bello!
0: Quindi ci siamo presi una obbligata pausa, perché altrimenti poi, conoscendoci, ricominciamo a suonare e non concludiamo niente. Quindi siamo al momento chiusi in studio a scrivere nuove canzoni. Niente vieta che però nei prossimi mesi, prima dell'uscita dell'album, qualche concerto ci scappi, perché anche lì ci conosco. E quindi, per chi fosse interessato a scoprirlo, ci trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, come Risu o Risu Official. Risu si scrive come si legge, Risu.
1: Continuerete a cantare in sumero?
0: Continueremo a cantare in sumero, niente toglie che magari potremmo investigare qualche altra lingua. Chi
1: bene, bene, bene, bene. L'annunachese.
0: L'annunachese, il nibiruense.
1: Nibiruense. Giada, è stato un piacere. Abbiamo parlato di cose inusitate che mi ha fatto tantissimo piacere e
0: anche a me,
1: gratificazione personale e professionale.
0: Quando vuoi, come ospite fisso per parlare di noiosissimi film horror degli anni 40.
1: Ci ritroveremo sicuramente quando esce l'album.
2: Buon lavoro,
0: molto
2: buon lavoro.
0: Volentieri.
1: Buon lavoro,
0: grazie, mille,
1: grazie ragazze, complimenti.
0: Ragazzi,
1: complimenti. Ciao ciao. Ebbene, bene, anche oggi è andata, carissimi miei. Ci salutiamo con un altro brano delle Erisu. Ho preparato per voi Eris, mi sembra il minimo. Noi ci troviamo qui naturalmente sabato prossimo, speriamo di avervi fatto buona compagnia. Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Ciao a tutti e anche buona domenica.
1: Assolutamente, ciao ciao.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dicono che un bambino piccolo non ci veda. Però mentre tenevo in braccio la piccola Ginevra, che sonnecchiava beatamente, lei ha aperto gli occhi improvvisamente e mi ha guardato. Vi confesso che non c'è nulla di più straordinario di due occhi che ti si aprono davanti in tutta la loro profondità, capaci di ferirti con quella lama di luce che da essi si sprigiona. Quella creaturina piccolissima mi ha guardato dritto negli occhi e mi sono sentito assalire da un profondo senso di inadeguatezza. Messo a nudo da quell'esserino inerme, letteralmente attraversato da quegli occhi di un colore ancora non definito, così piccoli eppure così penetranti, disarmato da quel misto di fiducia e incoscienza che è proprio dei bambini, mi sono sentito messo all'angolo, stanato nel mio comodo nascondiglio e letteralmente costretto a fare i conti con quel bambino che è in me e mi ostino a ignorare, a trascurare, come fosse un capitolo della vita ormai superato. I bambini infatti sono esseri fragili, bisognosi di cure, di attenzioni, incapaci di provvedere da soli alle proprie necessità. Tutte cose che il mondo considera debolezze, da cui tenersi debitamente a distanza. Eh già, perché la debolezza fa paura, spaventa, paradossalmente, più della forza. Dipendere è socialmente squalificante. La fragilità è considerata mortificante, al punto da fare di tutto per apparire quello che non siamo. Quante maschere indossiamo nel corso della nostra vita per compiacere gli altri, per essere come gli altri ci vorrebbero. Ma arriva il tempo in cui, nel segreto della nostra stanza, le maschere cadono insieme a ogni forma di rigidità e di autocontrollo imposti. I bambini sono fragili, ma veri. Non sono capaci di mentire sui propri sentimenti. Crescendo, però, li si educa a non mostrarsi fragili davanti agli altri, a non piangere in pubblico, a non mostrarsi deboli e insicuri perché l'altro non ne approfitti per colpirli. I bambini ci obbligano a scendere, ad abbassarci alla loro altezza. Esattamente il contrario della logica del mondo, il quale vuole farci credere che è più grande chi sta più in alto. E così ci ritroviamo a sgomitare, a farci la guerra gli uni gli altri per ottenere un posto più in alto al lavoro e nella società. Perché più si sta in alto, più si è visti, diventando magari icone di bellezza, di successo, di forza, vite perfette da invidiare e desiderare. Ma sappiamo bene che è un grosso inganno, perché non esistono vite perfette e invidiabili, ma piuttosto uomini e donne come noi, spesso più soli e più tristi, che basta un nulla e perdono la loro popolarità. Perché finiti i palcoscenici e i riflettori, come anche i vertici da scalare e i salotti in cui esporre la propria immagine, ci si ritrova a fare i conti con il buio che abbiamo creduto di poter tenere a bada o ignorare, ma che quando meno ce l'aspettiamo è capace di venir fuori con tutta la sua forza e risucchiarci, trascinarci via con sé. Quando hai visto un bambino e l'hai tenuto in braccio, ti senti obbligato nei suoi confronti e nei confronti di quel bambino che è in te e che non è mai cresciuto, che sta lì, in un angolo del cuore, per ricordarti che niente è più bello dell'essere leggeri e liberi, del non vergognarsi di avere bisogno, che niente vale come l'essere pienamente se stessi. E le cose più importanti, quelle che contano davvero e per le quali vale la pena scommettere la propria vita, nessuno potrà mai insegnartele. Non esiste scuola o libro che possa sostituirsi a te, all'intraprendenza e all'incoscienza di uscire in mare aperto, di allontanarsi dai sentieri già battuti dagli altri, per trovare la propria strada. È solo provando e riprovando, cadendo e rialzandosi, procedendo per tentativi e regalandoti la possibilità di sbagliare, potrai trovarla. Scoprirai così che gli errori non vanno cancellati, come in un compito a scuola, ma vanno tenuti in considerazione, perché se anche non è bello fallire, È necessario per imparare a conoscerci e sapere davvero chi siamo. Perché alcuni avvenimenti della vita, alcune esperienze che non avremmo mai voluto fare, si comprendono solo da una certa distanza e solo il tempo potrà rivelarci quanto sono state importanti per noi. Così un ginocchio sbucciato, un brutto voto, una delusione cocente o una separazione subita che avevi vissuto come una tragedia e percepito come la fine del mondo, potrà essere invece un nuovo inizio, un nuovo corso della tua esistenza. Imparerai che le cose importanti, tutto quello che basta per essere felici, stanno dentro una mano da afferrare con fiducia. Ma non dimenticare mai che il cammino è il tuo e nessuno può sostituirsi a te. Che la vita è troppo corta per essere egoisti, tristi o arrabbiati troppo a lungo. Che per quanto la vita sia una, non devi precluderti la possibilità di viverne tante in una sola. Quel bambino che è dentro di noi e che spesso ignoriamo, dimentichiamo di avere, viene fuori ogni volta che ridiamo forte senza un apparente motivo, che facciamo qualcosa senza ragionarci troppo sopra, quando ci incantiamo e ci lasciamo stupire ancora dalle cose semplici che popolano il nostro quotidiano, quando non ci vergogniamo di chiedere un abbraccio o una carezza, di essere gentili e rassicuranti con noi stessi e con gli altri, di credere nelle persone e di fidarci ancora. Ma che cos'è che ci fa così paura del tornare bambini? E perché Gesù lo pone addirittura come condizione per entrare nel regno? Credo che la ragione della nostra paura stia nel fatto che i bambini ai tempi di Gesù, come pure ancora oggi in tante parti del mondo, contavano e contano poco o nulla. E ci ostiniamo a credere che solo se conti agli occhi degli altri sei qualcuno. Se hai potere, successo o denaro, sarai tenuto in considerazione e magari ossequiato e temuto. Gesù, invece, incamminato verso Gerusalemme, dove sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini per essere crocifisso e risorgere dopo 3 giorni, non esita a smontare ogni mania di grandezza e corsa alla poltrona da parte dei discepoli, pronunciando parole pericolosamente diverse e accompagnandole con un gesto inequivocabile. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo. Che Gesù fosse strano era noto, ma adesso aveva persino la pretesa di invertire l'ordine delle cose, di mandare in frantumi la più antica e radicata logica esistente tra gli esseri umani. Mentre lui si ostinava a ripetere che sarebbe andato a morire a Gerusalemme, che era venuto a dare la vita per tutti, i suoi non facevano altro che discutere su chi tra loro fosse il più grande. Povero Gesù, fiato sprecato, diremmo noi. Ma lui non si rassegna alla sordità incallita dei discepoli e pone un bambino al centro, lo abbraccia e ribadisce: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolini Editoriale Libri.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica.